Prenu fotovut skapa gotchka padret, prenu fotovut sin vergogna calendret. La lene lucio che sta caccia hondo poch, pace che pace giù costa de Santa Croz. Prenu fotovut spera na serca parace, canta fotovut spera na da San Budace. Solo caminaus de la ruota la hund, conto comunaus de la rionica le punt. Fia na da travesina, da sacuvia campesina, la renesona latina, parlo gascon alegria. Minori pazen barraie, avocat de noi saraie, quan la vita s'acabaie.